0: Mamma mia, c'è anche tanto così che non è in grado di fare anche Ari nacho gituma uri kuranyumviriza inimero ni janyene urabe wandike urabe wandike utumwa bugufi utubwire uko bimeze ngahi wanyu ngaho mbega wewe ibiciro biruhabahirizwa amoka imbere yuko uvuga ko bitubahirizwa ubuze ibiciro bishashe
1: ndavyegereje bigahunga
0: kubera ko ndahejeje kubwira amakomina mwamwagize igihugu ciza cacu c'u Burundi uko ibiciro vyifashe